Grazie Torino, Trisomine Domini, Dominic is out of Cinemania, Domino Fabisco, Oriamo Piazza di Versa, Sassi Centro Resista, Sesto Regio, Medio Rattati Antoa, Piazza di Sintia, Per Cristo, Dove Nostro Ame, Benedicto Fili Pote, Pater Spiriti Espresso, Descendi Vos, Mare Tisente,